I ever catch, I'm gonna throw you right in a bagnarol. Ella non ci viaggio formaggio americano.